So insomnia cos'è non ritorne mai più. Knee deep in pasta, la mania, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento.